0: MFM station.
1: MFM
2: Dance Hit Radio.
3: Faccio colore tuoi SLA. Sto poi un